0: altra cosa.
1: No,
0: me le devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala. Un attimo. Legalizzala.
2: Dinastia, compagnia e musica. So let it be known, none. Your love was never cool, and clear this out for pity. That is how you move. You're out even, you don't know. Take this one,